Ehi, fiorello, mio signore, di la veri, signor Lo, a che vanno ogni speranza?

Basta, non parlate, ma non serve, non gridate. Maledetti, accanati, via di qua, via di qua. Mi piace il mio cinnato, questo caso,

0: discreta, ha quasi con quel chiasso importuno tutto quanto il quartiere han risvegliato, al fin sono partiti.
1: Chi è mai questo importuno? Lasciamolo passare sotto quegli archi non veduto, vedrò quanto bisogna. Già l'alba è appena e amor non si vergogna.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca.

moltissimo sol come il fulmine sono portato nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

0: or su presto a bottega.
1: Ed esso, oh, pur m'inganno.
0: Chi sarà mai costui?
1: Oh, e lui senz'altro, Figaro.
0: Mio padrone? Oh, chi veggo, eccellenza.
1: Zitto, zitto, prudenza. Qui non son conosciuto, devo farmi conoscere. Per questo ho le mie gran ragioni.
0: E intendo, intendo, la lascio in libertà.
1: No.
0: Che serve?
1: No, dico, resta qua. Forse ai disegni miei non giungi inopportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona lana, come ti trovo qua? Cotar del mondo, ti vengo grasso e tondo.
0: La miseria, signore.
1: A birbo.
0: Grazie.
1: Hai messo ancor giudizio?
0: Oh, e come? Ed ella come in Siviglia?
1: Or te lo spiego. Al prado vidi un fior di bellezza, una fanciulla figlia d'un certo medico barbogio che qua da pochi dì si è stabilito. Io di questa invaghito lasciai patria e parenti e qua m'invenni, e qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno.
0: A quei balconi un medico? Oh, cospetto, siete ben fortunato. Sui maccheroni il caccio v'è cascato.
1: Come?
0: Certo, là dentro io son barbiere, parrucchier, chirurgo, botanico, spezial veterinario, il faccendier di casa.
1: Oh, che sorte!
0: Non basta, la ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua...

0: dell'inutile precauzione.
1: Che furba!
2: Cos'è questa? Inutile precauzione!
3: Oh, bello! È il titolo del nuovo dramma in musica!
2: Un dramma? Bella cosa!
3: Donna meschina, la rima è caduta! Raccoglietela presto!
2: Vado, vado!
0: Ho inteso!
3: Presto!
0: Non temere!
2: Son qua! Dov'è?
3: Ah, il vento l'ha portata via! Guardate!
2: Io non la vengo! Signorina, non vorrei cospetto!

0: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
1: Appunto, leggi.
0: Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa. Appena si sarà allontanato, procurate di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposto a fare per rompere la sua catena, la sventurata Rosina.
1: Sì, sì, la romperà.
2: Aiuto! Che? S'apre la porta!
3: Per un momento io torno, non aperite a nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarmi, che l'aspetti? Le mie nozze con lei meglio affrettare. Sì, dentro che finirò questo affare.
1: Dentro oggi le sue nozze con Rosina a vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio?
0: È un solenne imbroglio di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino, già. E maestro di musica insegna alla ragazza.
1: Bene, bene, tutto giova a saper.
0: Ora pensate della bella Rosina a soddisfar le brave.
1: Il nome mio non devo dir, né il grado. Assicurarmi vo pria che la mi me, né solo al mondo, non le ricchezze, i titoli del conte d'alma viva. Ah, tu potresti?
0: Io, no signor, voi stesso dovete. In una canzonetta così alla buona, il tutto spiegatele signor.
1: Una canzone?
0: Certo, ecco la chitarra presto.

0: Nella stanza col medir che qualcuno è entrato sia e la sia ritirata.
1: Ah, cospettone, io già deliro, avvanto, ad ogni costo vederla io voglio, vo parlarne. Tu mi devi aiutare.
0: Che furia, sì, m'aiuterò.
1: Da bravo, dentro oggi vo che tu mi introduca in quella casa. Dimmi come farai, via, del tuo spirito, vediamo qualche prodezza.
0: Del mio spirito, bene, vedrò. Ma in oggi...
1: via, ti intendo, va là, non dubitar di tue fatiche, largo come il sovrai.
0: Davvero?
1: Parola!
0: D'un cuore a discrezione!
1: Ora, bizzeffe, animo, via!
0: Son pronto! Amo, sapete i simpatici effetti prodigiosi e chi è da pagare il mio...

0: una ragazza bella e spiritosa.
1: Mi fate ridere, che mi serve lo spirito, che giova la bellezza, se chiusa sempre sto fra quattro mura, che mi par d'esser proprio in sepoltura.
0: In sepoltura, ohimbo! Sentite, io voglio...
1: E col dolore!
0: Davvero?
1: Certo, certo, il suo passo!
0: Salva, salva, fra poco ci rivedremo, del

0: disgraziato figaro, a impegno, a maledetto, a sceglierà.
1: Ecco qua sempre grida.
0: Ma si può dar di peggio? L'ospedale ha fatto di tutta la famiglia, a forza doppio, sangue e sterrologia. Signorina, il barbiere lo vedeste?
1: Perché?
0: Perché lo può sapere?
1: Forse anche gli va l'ombra.
0: E perché no?
1: Ebbene, ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, gli ho parlato. Mi piace, mi è simpatico il suo discorso, il suo giovane aspetto. Crepa di rabbia, vecchio maledetto.
0: Vedete che grazietta, più l'amo. E più mi sprezza la briccona. Certo, certo, il barbiere che la metti in malizia. Ah, barbiere d'inferno, tu me la pagherai. Qua, Don Basilio, giungete a tempo. Oh, io voglio, per forza o per amor, dentro domani, sposar la mia Rosina. Avete inteso?
2: E voi dite benissimo, e appunto io qui venivo ad avvisarvi, ma...
3: Segretezza, è giunto il conte d'Almaviva.
0: Chi? L'incognito amante della Rosina?
2: Appunto quello.
0: Oh, diavolo, a cui ci vuol rimedio?
2: Certo, ma... alla sordina.
0: Sarebbe a dir
2: così, con buona grazia, bisogna principiare a inventar qualche favola che al pubblico lo metta in malavista, che comparir lo faccia.

0: se voi credete, o certo, è il mio sistema e non sbaglia. E vorreste, ma...
1: una calunnia?
0: Ma dunque, la calunnia cos'è voi?

Incomincia, incomincia susurrar. Piano, piano. Terra, terra. Sottovoce, sibilando.

gente. Si introduce destramente e le teste di cervelli, e le teste di cervelli. Fa stordire, fa gorgiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.

pressa l'avere, ma intanto si perde tempo e qui stringe il bisogno. No, vo fare a mio modo, in mia camera andiam. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quanto sarà mia moglie da questi zerbinotti innamorati metterle in salvo

0: tua sposa e via, pulisciti il bocchino. Or che standola chiusi, procuriam di parlare alla ragazza. Eccola appunto.
1: Ebbene, signor Figaro.
0: Gran cosa, signorina.
1: Sì, davvero.
0: Mangeremmo dei confetti.
1: Come sarebbe a dire?
0: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito di ser dentro domani vostro marito.
1: E via.
0: O ve lo giuro, basta nel contratto col maestro di musica. Là dentro s'è serrato.
1: Sì, ho la sua lieta fe. Povero sciocco. L'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate un signore.
0: Oh, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cor, qui veni i suoi studi a compir, e il poverino cerca di far fortuna.
1: Fortuna, e la farà?
0: Oh, ne dubito assai, in confidenza.

0: cioè qui due passi.
1: Ma è bello.
0: Oh, bella sai, eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porprina, occhio che parla, mano che innamora. Hai il nome ancora, il nome che bel nome si chiama, si chiama.
2: Si chiama.
0: Poverina, si chiama R-O-R-O-S-I.

0: Insomma, con le buone potrei sapere dalla mia Rosina che venne a far colui questa mattina.
1: Figaro, non so nulla.
0: Ti parlò?
1: Mi parlò.
0: Che ti diceva?
1: Oh, mi parlò di 100 bagatelle, del figurin di Francia, del mal della sua figlia Marcellina.
0: Davvero? Ed io scommetto. E vuol dire questo dito così sporco d'intenzione?

0: diavolo! E questi fogli, or son cinque, eran sei.
1: Quei fogli, è vero, d'una mi son servita a mandar dei confetti a Marcellina.
0: Bravissima! E la penna, perché...

via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, figlia mia, per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Quel che manca a quel foglio possa aver codisti imbroglio. Perché manca a quel foglio sono in

Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Le concini, se Vittorio a suo modo ma saprà. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Le concini, se Vittorio a suo modo ma saprà. E non c'è nulla di smorto, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Corse dopo quella porta, cospe dopo quella porta, nemellare non potrò. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata. E non c'è nulla di smorto, faccia pure la gatta morta, corse dopo quella porta, nemellare non potrò. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata, Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. La concini se Vittorio a suo modo fa saprà. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. La concini se Vittorio a suo modo fa saprà. E non servono le smoke, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Cospe dopo quella porta, cospe dopo quella porta. Nemellare la potrà. Cospe dopo quella porta, nemellare la potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata. E non servono le smoke, faccia pure la gatta morta. Cospe dopo quella porta, nemellare la potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata. Sconsolata, disperata, in sua camera serrata.

0: Ove sei?
1: Son qui per mia disgrazia.
2: E voi? Son qui.
1: Chi è morto?
2: Voi?
1: O il vecchio?
0: Che domanda da bestia!
3: Il vecchio!
1: Bravo! Due imprese leggiadre, sforza la figlia ed ammazzare il padre.
3: L'ha voluto, suo danno.
1: Madonna Anna, cosa ha voluto?
0: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualcosa ancora tu.
1: Non ho nulla, signor, non

0: quel cuore d'inghietto.
1: Corre un caminetto che asciuga troppo.
0: E in fretta.
1: Dove l'uomo è fascina.
0: E la donna è l'alare.
1: L'uno brucia il soffio.
0: Che l'altro sta a guardare.

0: chiamata.
1: Sì, qua, ti dà il mio dramma.
0: Al fuoco! Lo trovo scintillante!
1: Vivo!
0: Ma dura poco.
1: La brevità, gran regio!

mar. In quella giuro qui c'è languente spuma, un'ardente scena d'amore. Scoppietta un paio,

0: ti dirò quest'oro, o meglio argento. Alla sua storia
1: nel cammino lo prendo sofferto
0: un inglese, un signor. No, non mi lo ripetino, voglio l'unici, via! E mi presento, Mocetto gli domando,
1: perdiccio dolce,
0: a quando le lezioni? E mi presento, Mocetto gli domando, a quando le lezioni? Risponde, Ikeo Minchan. Guardare, è un papagallo, ma dite il primo piano. Poi se giunti voi sonare, vivi qui da morire, il fondo di la strada è l'incanto, di mia presenza bella, la prossima novella.

0: ماذا؟ اقتل! أقتل السورة! اتيوزا! أنا فالورا!
1: سورة!
2: Affittola!
1: Date una sveglia!
3: Presto!
2: Non occorre, vorrei!
1: Cieca! Volvere!
2: Grazie!
3: Andiamo!
1: Andiamo!
2: Leva!
3: Dobbiamo!
2: Questo è l'ultimo trimestre!
1: No, piacere!
2: E quindi?
1: Ancora un sorso!
2: Grazie!
3: Dobbiamo!
1: Dobbiamo!
4: La sua salute!
2: Alle ne vengo perché il trimestre scorso mi promise.
1: Promisi ed or mantengo.
3: Che fai? Se vai?

Ferri, pago, si sa, e non pago qualche donnetta allegra. E un po', non dico una balena, un matamondo, un matamondo, da nonna piena. Ma magra, proprio magra, no, poi no. Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi e son piene di doglie per esempio.

0: signori.
1: Ho pagato il trimestre.
0: Quel quartiere la vinci attendemus.
1: Viva ti spende.
0: Dividiamo i motivi.
1: Dividiamo.
0: Dividiamo.

0: la prima volta d'un barbito sole. Guidatemi con oltraggio un rasoio. Andiamo.
1: Io resto per terminare l'articolo di fondo della scuola.
0: A presto.
1: 5 minuti, conosco il mestiere.
0: Aspetterei.

specchio dell'accente. S'introduce, s'introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, pastor dire, pastor.

0: io quell'ardito garzon che nella reggia delle vergini eccense tenti offender l'onor.
1: T'inganni, Augusto?
0: No, non m'inganno, no, l'error confessa. Di Poppea nelle stanze non ti trovai nascoso.
1: Che sento male, parla famoso.
0: Accusa col silenzio il suo destino.